stiamo già dimenticando la realtà, non amiamoci così del tutto, gli occhi chiusi con l'enorme serietà, quel silenzio compiaciuto.